Cintura fina, cintura di pino, cintura di minina, venga mio corazzo. Cintura fina, cintura di pino, cintura di minina, venga mio corazzo. Venga! Cintura di pino, cintura di minina, venga mio corazzo. Ai, venga. Poi donato. Vai, venga cintura fina, cintura di pillo, cintura di minina, venga mio coração, venga cintura fina, cintura di pillo, cintura di menina, venga meu coração. Quando eu abaco essa cintura de pilão, eu fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho